0: CCTV footage posted on social media shows the moment a man drove a car into a crowd in the northern Italian city of Modena, injuring at least 8 people, 4 of whom are in serious condition, police said. The driver was receiving treatment for psychiatric disorders, a source in the Interior Ministry said, without elaborating on the man's motivations or whether terrorism was a factor.
1: Noi praticamente eravamo esattamente dietro alla macchina che è arrivata sparata, secondo me, a non meno di 100-120 all'ora da direzione Ciro Menotti, attraversato tutto largo Garibaldi. E praticamente si è diretta in questa direzione, è saltata sul marciapiede, ha falciato, lei ha visto queste persone che saltavano per aria, poi ha proseguito la sua folle corsa in quella direzione lì, la macchina poi si è girata, infatti è tuttora credo lì girata, e ha falciato un'altra persona che è rimasta senza gambe, il tizio è sceso dalla macchina, è scappato via, nella sua folle corsa a piedi ha coltellato delle persone, poi la polizia l'ha preso. Noi chiaramente non abbiamo visto questa.
0: Among the injured, 4 were in serious condition and 2 were airlifted to a hospital in Bologna, around 40 kilometers from Modena. The city's mayor, Massimo Mezzetti, told Rai News 24.
2: Ha forzato, ha aperto il portellone, la portiera della macchina. Il sospetto scende dalla macchina e mentre tenta di soccorrere la signora amputata, con le gambe amputate, scappa.
3: Ah, ok.
2: A che l'ho inseguito. Okay. Nel frattempo altre 4 o 5 persone mi sono venute dietro.
3: Sì.
2: E qua in via Rua Pioppa, questa sì. Via, e l'ho
3: traccato, diciamo.
2: L'ho inseguito, è sparito dietro una fila di macchine, poi risaltato fuori con un coltello in mano.
3: Ah.
2: Coltello.
4: Ha detto qualcosa?
0: The driver stabbed Signorelli twice with a knife, leaving him slightly injured on the head, but the pedestrian managed to disarm and stop the driver, who was later arrested by police. A freight train and a bus collided in Bangkok, Thailand, on Saturday afternoon, killing at least 8 people, local media reported. At around 15:40, a train collided with a bus at a railway crossing in Ratchathani district, triggering a fire accompanied by an explosion. Several other cars and motorcycles were also involved. More than 32 people were injured, according to the Thai Transport Ministry, as rescuers rushed to the scene to put out the fire and carry out rescue operations. A rescuer at the scene said that the collision sparked a massive fire that led to casualties.

0: CCTV footage posted on social media shows the moment a man drove a car into a crowd in the northern Italian city of Modena, injuring at least 8 people, 4 of whom are in serious condition, police said. The driver was receiving treatment for psychiatric disorders, a source in the Interior Ministry said, without elaborating on the man's motivations or whether terrorism was a factor.
1: Noi praticamente eravamo esattamente dietro alla macchina che è arrivata sparata, secondo me a non meno di 100-120 all'ora da direzione Ciro Menotti, attraversato tutto largo Garibaldi. E praticamente si è diretta in questa direzione, è saltata sul marciapiede, ha falciato, lei ha visto queste persone che saltavano per aria, poi ha proseguito la sua folle corsa in quella

0: CCTV footage posted on social media shows the moment a man drove a car into a crowd in the northern Italian city of Modena, injuring at least 8 people, 4 of whom are in serious condition, police said. The driver was receiving treatment for psychiatric disorders, a source in the Interior Ministry said, without elaborating on the man's motivations or whether terrorism was a factor.
1: Noi praticamente eravamo esattamente dietro alla macchina che è arrivata sparata, secondo me, a non meno di 100-120 all'ora da direzione Ciro Menotti, attraversato tutto largo Garibaldi. E praticamente si è diretta in questa direzione, è saltata sul marciapiede, ha falciato, lei ha visto queste persone che saltavano per aria, poi ha proseguito la sua folle corsa in quella direzione lì, la macchina poi si è girata, infatti è tuttora credo lì girata, e ha falciato un'altra persona che è rimasta senza gambe, il tizio è sceso dalla macchina, è scappato via, nella sua folle corsa a piedi ha accoltellato delle persone, poi la polizia l'ha preso. Noi chiaramente non abbiamo visto questa.
0: Among the injured, 4 were in serious condition and 2 were airlifted to a hospital in Bologna, around 40 kilometers from Modena. The city's mayor, Massimo Mezzetti, told Rai News 24.
2: Ha forzato, ha aperto il portellone, la porta

0: CCTV footage posted on social media shows the moment a man drove a car into a crowd in the northern Italian city of Modena, injuring at least 8 people, 4 of whom are in serious condition, police said. The driver was receiving treatment for psychiatric disorders, a source in the Interior Ministry said, without elaborating on the man's motivations or whether terrorism was a factor.
1: Noi praticamente eravamo esattamente dietro alla macchina che è arrivata sparata, secondo me a non meno di 100-120 all'ora da direzione Ciro Menotti, attraversato tutto largo Garibaldi. E praticamente si è diretta in questa direzione, è saltata sul marciapiede, ha falciato, lei ha visto queste persone che saltavano per aria, poi ha proseguito la sua folle corsa in quella direzione lì, la macchina poi si è girata, infatti è tuttora credo lì girata, e ha falciato un'altra persona che è rimasta senza gambe, il tizio è sceso dalla macchina, è scappato via, nella sua folle corsa a piedi ha coltellato delle persone, poi la polizia l'ha preso. Noi chiaramente non abbiamo visto questa.
0: Among the injured, 4 were in serious condition and 2 were airlifted to a hospital in Bologna, around 40 kilometers from Modena. The city's mayor, Massimo Mezzetti, told Rai News 24.
2: Ha forzato, ha aperto il portellone, la portiera della macchina. Il sospetto scende dalla macchina e mentre tenta di soccorrere la signora amputata, con le gambe amputate, scappa.
3: Ah, ok.
2: A che l'ho inseguito, Nel frattempo altre 4 o 5 persone mi sono venute dietro.
4: E qua in via Rua Pioppa, questa via,
2: l'ho inseguito, sparito dietro una fila di macchine e poi risaltato fuori con un coltello in mano.
3: Ah.
2: Coltello.
5: Ha detto qualcosa?